se aggiusta. Quando si aggiusta. Quando si aggiusta. Quando si aggiusta. Quando si aggiusta. Ui ui.

Canisa Jasta. Canisa Jasta. Canisa Jasta. Canisa Jasta. Canisa Jasta. Uy, uy.

Cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, c